non piovrai quei pennacchini, non piovrai quel cappello, non piovrai quella chioma, non piovrai.